Celebramus missam de memoria beate Mariae Virginis perdolentis cum prefazione secunda de beata Maria Virgine et prece eucharistica tertia.